Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.

0: Il dono della sapienza a Papa Leone
1: À
0: XIV.
1: présent, le cadeau de la
0: La Comunità
1: Sapienza au
0: della
1: Pape.
0: Sapienza, Università di Roma, dona al Santo Padre Leone XIV la riproduzione di un raro esempio epigrafico in lingua greca che riporta una citazione
1: Une
0: assoluta
1: reproduction
0: di un passo delle
1: en
0: Sacre
1: langue
0: Scritture
1: grecque.
0: dal Vangelo secondo Luca, capitolo 23, versetto 42. Mneste timu, Kyrie, otan eltes ente basileia su. Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. L'iscrizione databile
1: C'est une
0: tra la seconda metà del V e la metà del VI
1: sur une
0: secolo
1: tablette
0: è
1: en
0: stata
1: latin
0: rinvenuta nel complesso del Santo Sepolcro a Gerusalemme,
1: dell'Evangile
0: in un
1: selon
0: contesto
1: Saint
0: che
1: Luc.
0: richiama l'area della crocifissione, alla quale il testo si lega in modo particolarmente significativo. Il dono realizzato dal laboratorio Officine Museali, Polo Museale Sapienza Cultura, è custodito in una cassetta in legno d'ulivo realizzata a mano dagli artigiani Sapienza. Dal 2022 la Sapienza è impegnata, su invito delle comunità religiose custodi del luogo,
1: Cette
0: in un
1: inscription
0: progetto di ricerca
1: tirée
0: di scavo
1: de l'Évangile selon
0: presso
1: Saint
0: il Santo
1: Luc.
0: Sepolcro. Il progetto si distingue
1: Seigneur,
0: per un approccio
1: souviens-toi de moi quand
0: fortemente
1: tu entreras dans ta gloire,
0: e per l'applicazione
1: retrouvée
0: sistemica
1: en
0: di
1: terre
0: metodologie
1: sainte.
0: integrate. Esso rappresenta un modello di cooperazione internazionale fondato su equilibrio istituzionale, rigore scientifico e rispetto delle diverse tradizioni.
1: La description du cadeau
0: Il
1: remis au
0: dono di
1: pape.
0: Papa Leone all'Università Sapienza.
1: Le don du pape en ce moment.
0: Il facsimile riproduce il manoscritto contenente la traduzione latina del testo greco, redazione A, della Geografia di Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C., eseguita da Jacopo Angeli da Scarperia, circa 1360-1410. Cosmografia è il termine scelto dal traduttore per il titolo, sulla base dell'uso di altre autorizzazioni per opere dello stesso tipo.
1: Un texte en
0: Il codice
1: grec.
0: Fu vergato in elegante scrittura umanistica a Firenze e vi collaborarono Pietro del Massaio e Francesco Rosselli, miniatori, entrambi noti per le rispettive botteghe specializzate nella produzione di mappe e opere geografiche. Preziosa l'ornamentazione, a cominciare dal frontespizio, con l'indicazione del titolo e del traduttore in oro su fondo azzurro, all'interno di una ricca cornice. L'incipit della premessa del traduttore è arricchito da bordure in oro e colore che corrono lungo i margini, costituite da elementi floreali, putti con candelabre, motivo ricorrente anche nelle iniziali del testo, e medaglioni, e dalla miniatura raffigurante il traduttore che offre l'opera a Papa Alessandro V. L'incipit di ciascun libro
1: Un
0: è marcato
1: cadeau
0: da splendide iniziali
1: qui a
0: miniatiche,
1: été offert au
0: cornici
1: pape
0: colorate
1: Alexandre
0: inquadrano i
1: V
0: testi introduttivi che precedono le carte geografiche.
1: E che il Papa Leone XIV remet all'Università
0: Il
1: La
0: codice faceva
1: Sapienza.
0: parte della biblioteca di Federico da Montefeltro, duca di Urbino, che acquistata da Papa Alessandro VII, giunse in Biblioteca Vaticana nel 1657.
1: Acheté par le pape Alexandre VII, faisait partie des œuvres de l'archive du Vatican. Il s'agit d'une cosmographie écrite en grec. Le cadeau de la Sapienza est présenté au pape en ce moment et qui explique son origine provenant de l'Évangile.